0: da osteria, non ti diverte?
1: Sì,
0: coi pu,
1: certo.
2: Ma, mettiamola così, Baccini. Nella vita si può fare di tutto.
0: Nella vita si può fare tutto.
2: Anche i pu.
0: Anche i pu.

0: Paolo Belle con Che noia, che barba, dal CD Sorridi e vai avanti. Questo brano fu scritto da Raimondo Vianello. Ed ora passiamo a Francesco Pacini con Genova Blues.
1: Se questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire. Se questa gente avesse la pianura chiusa

0: than blue。
1: Arriva Gino Santeco e con Adriano ti incendierò. È un brano scritto da lui e Don Bacchi.
2: L'impressione prima che di certo si avrà

tutto era felice nel giardino del re. Con gli orologi matti giocavamo noi tre. Ma come nelle favole una strega arrivò ed una mela rossa marcia dentro lui donò. Gli amici per insieme gli gridarono no, ma grandi morse quel tapino la divorò. Uno scolora lui diventò.

Essendo più sinceri tra gli amici del reo, cercai di dargli aiuti senza averne da lui. Ma non mi interessava, lo facevo perché in fondo era mio zio e non nipote del re. Da Gino, fammi questo, quello, fallo per me. E in paradiso, infine, insieme a me tu verrai. E tanto, tanto

Nina Zilli. Ora passiamo a una canzone magnifica del grande Claude Barzotti. Amami, scritto da lui, testo e musica scritto da Claude Barzotti.

fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

mai. Favoloso Franco Simone, signore. Ed ora passiamo a una bellissima canzone. La canzone Gli occhi miei di Dino è stata scritta da Mogò e Carlo Donida. Dino, Eugenio Zampelli e Wilma Goich hanno interpretato insieme al Festival di Sanremo del 1968 questo brano, Gli occhi miei.